E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confessi. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli in che può mirare chi con Dio può farsi. Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim, que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente siete in una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marco un bisogno. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo con Giovanni Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Romano con me la stiamo in punta romana con spera con lo scadro mai uno sparto di mensaggio a chi e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche con partire con altri ma noi terminiamo che il romano se non si lanta para se non si canta la nostra cantica di clausura la cantica 281 chi va a si per me?

reunimiento busca ayudanza di Señor. E ovviamente come individuo, può sta passando tempo non difficile, reunico è quello di Dios. Busca ayudanza in Señor. E per quello che dice, non è ben fuori tur stat, ma busca Señor. E ora io sono fatto prepara dell'assemblea di Judà e di Gerusalemme, de casti Señor, delante di plenci nobo, e la visa, o Señor, e Dios atanan, o, da Dios den escelo nan, ave menta, visa Señor, Señor, un tabota mi Dios. Roman, ave menta, poti infrenno luce, Señor, tabota mi Dios, tabota mi doctor, Señor, un tabote consejero matrimonial, un tabo por a cambia agua de viña o un matrimonio acaba. Señor, un tabo que duna hombre nan débil victoria. Un tabo que transforma un adúltero en la vida, un rey según mi propio corazón. Un tabo de Dios que libre leproso nan. Comisar contra Dios, Señor, un tabo tami Dios, un de mi tabai, un tabo tami Dios, Señor. Bo por sclama nabo Dios. Bo por bise Señor te den bomi confianza da mi not in otro Dios, mi not iudanza. Unta abo ta gobernare bature reino in nationan, biseve mine como corso como nation Señor, unta abo ta gobernare baturei. Unta abo nos un pueblo, unta abo ta nos Dios, Señor. Forza y poder de moman, así no con ningún gente no por para contra bo. O Señor, no ta abo ta nos Dios. A cor che abitano di terra, anche un tabo yamami, Signor. Un tabo asakami, fu di passato, tresemi te chi nano, Signor. Un tabo primintimi e bendicion, anche o Signor. O Signor, si maldad bin riba nos, spada, vizio, pastilenza, nos lo para bo di lande di cas, anche di lande di bo cas, bo number te di cas, e nos lo sclama nabo de nos angustia e abo libre nos. Oh, assino che io di Dio sa papi, o Señor, mi sacco mi ti in prueba, mi sacco ti in lucha, mi sacco doctor na bis, però Señor, mi confianza ta den bo. Ta riba bo mi ta guarda, Señor, mi sacco abo lo libre nos, mi sacco temo difficile la camminda, però abo lo tende. E lo libra nos. Se tu ora c'è un passo ovviamente, una persona affrontando cose che non spera, circostanze che non spera, malessere che non spera, debilità che non spera, attacchi di demonio che non spera, caída che non spera, ora una cosa che pensa che vince, che ha bimbe che arriva bo, abitono che segundo e abba cana passa by e na bimbe che arriva bo. Ora uma coisa de passado com uma rura, com uma rasta vindo back a trove, meu irmão em Cristo. Exclama na boa Deus. Mira quando a gente paga nos back, do de bem cor, com nos for de boa posição, com boa dona nos como herência. Oh, nos Deus, lobo no usganan, pa sobra, nos está sem força, de lá de muito grande arco de bem contra nos. Ni nos no saque copahasi, ma nos uovo tariba bo. O ave mainta, chi maniera po' una shon enfrenta retonan? Mesa ave mainta, mesa che ti applica tanto individual come nos nation. Rumanan, corsou, non importa chi gobierno nos tin, nos retonan ta grandi. Lo che passa non so vivere in vita pleita, kenting, è mio maniera per dire che retran. E retran qui non tani nostra cosa nan. E retran da grandi. E verdata con nos non sa che go passi. Ti in situazione di paese che va puntra, politico, ningun di nan ti un contesto, di poter sincero. Ningun di nan ti un contesto di qua. Non ti bira, non mi sa, non sa, non pensa che io non ti un contesto per nan. Però è mente, chissà, sbottami di una situazione di mia vita, cammina, non sa che go passi. Bontin contesta, sempre botaba tin contesta, mi biaki si bontin. Sempre botaba tin solution, mi biaki bontin. Bon mesa te ayuda otro nan per biaki bon mesa un tin. Sempre ba encoraja otro, mi biaki bono sa di unda saca fortaleza. Bota ki bravo, bota llorando, bota down. Ente biaki si bono sa di unda saca fortaleza. Ba bringa sin tanto den passado kaba. Ba kere bo temo temo di paz, bota dembo di mino ke lucha na ki mas. E poi io devo dire, ma te stai dicendo, Signore, tu puoi portare sincero con Dio, ovviamente, mi che vi sabo.

mensen dan vals op het in kore feje banda rumang. E porta geel, e porta oranje, e porta blanco, e porta marrom, kwaketa. Si bo mira promessa nan falso sinabo, ku despei jeita bai, ku ebo voto, ku elo ke iuse pa su mes. Kore mi ruman. Ma mira ta grado asa di chantaje contra el pueblo di Anaki. Chantaje contra un pueblo. Chantaje contra el pueblo aki. E non sono sogno. E le kue un decimo pare di bossi mia, e di bossi plantaciona, e di wendrive. E duna su officialan e su servidonan è di dos qualità. Dio sta buscando io ora aki mandatario nan con lo sa di traja indipendente nan favor di pueblo. Dio sta chiamando in momento aki un leader, il leader nan cu ta capace di surpassa e divisionan che esiste del pueblo aki. Non sia gobierno nan elitario che toma la cuenta gruppo di rico. E non se governo che tenga conto e gruppo di commercianti che proteggono. Non se governo che quattro a favore di un altro gremio. E ora, se mi era un'altra tendenza, mi metti a favore di questo. Dio ti mette di leader. Avevo un leader, of leader che può unire il popolo qui e busca benestar comune. Nós não temos de partido para trapa gremio o gruppo. Queremos avevo mente e paese che mestere su commerciante. Non. E se vuoi un governo che sta contro il commerciante, contro l'inversionista, contro non sti mestere la Bibbia ti bisami, parola di Dio ti bisami, che è povero non ti biba, che vuoi dire che hai fatto il messaggio di Gesù, non si sta Bibbia ti bisè. Anto lo come messo soro, ti fa mas vuoi cai. Nimbo kibra è ricco, sempre lo ti ricco e lo ti povero. Chi non pensa che lo non ti ricco e povero, l'ubidà. Lo che potete di soro, potete un division, per mas wiri kai, lei non social, lei non, per esempio potete mettere che mendi un governante, parlamentare, governo, che sta contro il commercio, contro stanco tin, non sta secondo Dio. Per già banda, un governo che può mira unicamente interesse, di gremio, di gruppo, di inversionista, di finanziatore, non tampoco sta di Dio, che nel momento ha che wag, de, e gamma, e piattaforma che ti info, qual partito può simbolizzare tanto ricco e povero, tanto preto e blanco, tanto stanno educati come stanno non educati, che può identificare su me che ricco, che povero, che classe è buona, chi sta cruza barriera, chi sta cruza frontiera, chi sta cruza linea che dividi noi. Noi siamo un paese dividito, e ora che Dio si manda rappresentante per arriva e divisione qui, guarda Dio sul leader non. Cupo para riba e division con ostin, cupo mire cos aki uni e pueblo. Per mirete bisa, no un culo asi husa bosnan. E lo coge su decimo parte di boso cria, di boso besso chiquito, e boso mesla bira su sirbidonan. Wag bon romanan, bota de un tempo cuhendo lo tuma decisiona qua lo largo, bota vai sufri come pueblo. Anto e di e boso lo sclama. Per motivo di vostro re, che vostro mes ascoge, ottenne per la vita, ascoge serio, o non lo resta, chi sta passando? Da vostro ascoge, che non sta vista quanto Dio sta ascoge, ti invia, Dio sta permetti, a uomo, ti mira mas dilanti, Dio sta vista Samuel, unghi Saul, te sei non che d'una nave, da Dio sta buttando la bobbista, per nota di Dio, che mi non turhende e fo, non si inibisa da Dio sta buttando, qua Dio. Anto e diebo se lo sclamo per timo di vostro re, che vostro scoge, per vostro mes. Ma Signor lo non contesta vostro. Su palabra non abisabo, che tutto che vostro planta vostro cosecha. E non abisabo, tutto che vostro sembra vostro cosecha. Sin embargo, il pueblo anenga discute vostro Samuel, e non abisa, non sto mestre di un re riba nos. Tiene che il Signore abisa Samuel, nel versículo 22, promessa Samuel 8. Señor, dice Samuel, escuchan ambos, nombre un rey para nada. Señor, dice, escuchan ambos, vos de Dios, ¿no? Vos de pueblo, vos de Dios, eso es el hobby. Antonanto escoge un hombre poderoso, un hombre valiente, capítulo 9. Estaba teniendo un hombre, Samuel, un hombre escogí, neche. Ni un persona neche, que no entre un hombre nada. Discorda di pariba da mas alto con qualche gente di iwan escogencia, apparenza, style, avemenos que bisabu, wa qualidad.
E se tem ainda, vou voto até me dedicar.